0: 门嚟，开门嚟，开门开门。
1: 瞓得咁好，边个衰神喺度拍门啊？嚟紧啊！冻啩？
0: 哎呀！大姐仲未唞啊？
1: 你又想早啲唞，你翻嚟做乜嘢啊？
2: 我
1: 你咪话我唔翻嚟嘅，你话一翻嚟你就系老乌龟啊嘛，系咪啊？
0: 我讲过讲过讲过，不过我唔系话乜嘢，我想翻嚟系搵翻一样嘢啫，不如俾我入去先讲啦，好嘛？
1: 入嚟啊？
0: 系啦。
1: 你认老乌龟咪俾你入嚟咯？
0: 吓，真要我认？
1: 梗系啦。
0: 系乌龟就乌龟啦，系。
1: 咁入嚟啦。
0: 好。
1: 俾一阵好啦。
0: 好啦，好好。阿大姐，我翻嚟有啲事嘅。我头先匆忙出门嘅时候，我唔小心流落到一个公文袋，里面有黄金一锭，亦都有书函一封啊！唔知道大姐你有冇亲眼见呢？
1: 你而家同我讲嘢啊？
0: 咁系讲紧嘢啊嘛，我而家系发紧声喎。
1: 发紧声同我讲嘢。我有冇见公文袋啊？
0: 系啊，有冇见到咧？
1: 咁你见到又点？唔见到又点啫吓？我睇得你嘅衰样啊！
0: 唔该你啦。
1: 够胆对住我喺度摇尾乞怜啊你！
0: 大姐，咁真系对唔住，对唔住。